rata lo dumela hle mamedi mo tla salma sa so tlhoga se beditse hantle nna le wena o tlo amane ho renya na le shumele metse mmedi o fitlela mona ho renya botlhano mo re tlo a rohana teng empa ha ba ga sebetsa hantle e hlakile rona le mo kibileng le bathateng me ka hona sentse ke hle nkina le matso o metsi ba ha e shape fatse e khopjwa e le maotomane ba nei maotomane di tsheka nna ke ha ine ba o ka etsala jwang matso ho ho dutla a sebetsang tsala ha ba ga sebetsa hantle jola ka nna ke dumela ka nnete mo gana a hlonolo fatse le ka moso ho nne ho be jwalo lebitso laka ha ngwana a tshaba tje ke a botima ja itlhakola bona le letathojang le letle ke le borata ka lerato leo ke sitwang go le lekane.

0: Sena ke sa le mo sa le soto se ha sanga maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumane ho 639 kHz 469 meter band. Ho FM teng re fumane dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tsolopele le thuto. Kajeno ke labohlano kgwedi ke yona ke labohlano la hlano kgwedi ke yona yane ya Phupjane selemo sona ke 2020 mashome a mabedi a metso e tsheletseng ya rumedisang ho seng kajeno ke Sepho wa Bizo Mabese wa Molili wa Letebele mme wa sheba nako ke metsotso e mmedi hantle ka morao hora ya bohlano nako hore ka mamela jalo thameso e leng yona thapelo ya hoseng.
1: Oh, he misses Kotu!

0: Ntate, ke a o dumedisa. Lebitso la ka ke Mme Sefora, ke tswa lekaleng la tikoloho le meru. Ke kopa ntate a tla hlalosa lebitso la hae le motse a phelang ho ona le mokgatlo wa hae ka lebitso.
1: Ke ntate Ntja ka lebitso. Ke hlaha sebakeng sa Steven lekaleng la badisana tshwaranang ka Mazori Lepe Thaba Bosibo. Motshwari wa matlotlo wa mokgatlo ono.
0: Ntate Ntja Mofosi, tsatsi la kajeno ke monana ka bona hore mokete o moholohadi haholo sebakeng sena seo re leng ho sona. Jwale ke utlwa ho ketekwa lona. Hantlantle ho tlile wang hore le be le fumane mokete wa mofuta o tje.
1: Ho na ho bonahala kgela kgaba le monna wa Mosotho la rata sebaka sona se. Ho na le nako a la fihla pele re le baithaopi go le badisana ntse re fothola sehalala. A kgahlwa ke rona. Mme o la qeteletse a bile a memme makalaka a ketsang hore sebaka sona se re fumane boikgolo bofumeng. Wa keteletswe ntshwentshweng ke sekgakeletse sebakeng sona sena sa makgaleng.
0: Gana o itse mokgatlho wa lona wa phodiso o bitswa mang?
1: Tshwaganang ka Mazori Lepe Thaba Bosibo.
0: A ko ntjwetse he le batho ba phelang jwang mo mo le phelang teng. Mokgwa wa lona wa boiphediso ko feng?
1: Mokgwa wa rona wa boiphediso ke taba ya gore re ba le diphoofolo tse dikhutshwane tse telele. Ga ke bua ka tse telele ke bua ka matonki, mapere, magomo. Ga ke bua ka dikhutshwane ke bua ka dinku, dipodi. Mme go podi mono go na molemo wa gore ya sekereng ga kuta. Ka o fapana ha dikgwedi gobane tlebe re kuta podi ka kgwedi tse itseng e itseng go kuta nku ebe dikgomo ge ba le gore ge rekise gane le gane molemong wa go tšha bana ba seka ba nna ba fumana tlala.
0: A ko ntjwetse he ke a utlwa gore le batho ba phelang ka phoofolo. Phoofolo tse tsa rona gore di phele di tsebo le phedisa tje tsona di phela jwang di jang?
1: Diphoofolo tsa rona ga sireletsa legolo ka o le tlhokomela wa. Ebe sebaka se seng gare ge ntse le boelela ge beile. Ga go tloga go sebaka se ntse re etsa phodiso sona ge ya go sane se re se beileng e le go ka morago go ne go tlhomelwang ke mokgwa wa diphoofolo tsa rona re phelang ka tsona gore di beletse di a phela ka go tlhokomela lekgolo re ge etsa lekgolo le ntlafetseng ka go lebeya. Le ka gore e be ntse re tlhaola tsona ditlhamatlama tse bonagalang di ja setsi sa gore di bolae lekgolo.
0: Go bolela gore ka kakaretso ga le batho ba le mang difuo diphoofolo tsa rona di iphelela fela ka lekgolo.
1: Go ntse na le ba le mang difuru a gola gore mafuru poni ya rona ga e se e batla e gatlhile ge fela thakatsa molemong wa gore nakong ya maria ge be e le gore diphoofolo tsena tsa rona ka bomatlhwa ne re di agele thakatsa eno e le molemong wa gore ditshekatsa ketetse di bolawe ke tlala gagolo ga e ba bojwang bona bo kwatswe ke temana boletlhwa.
0: Jale ke utlwile gore qalong ga re bua taba tsa rona mona o itse le ne le ithaopile. Ebe go na le moikutlo a pelo a utlwang a gagwa ke mosebetsi ono o le o etsang wa go ntlafatsa legolo le ithaopile. Nna ke ye ke bone ga ntse ke feta dibakeng le dibakeng tseo ke tsamaileng go tsona magolo a rona a naga a senyeile agolo e tlhile a aparetswe ke digalagala ga a sana jwang empa o tla tlhokomela gore baagi ba moo ga ba fothole digalagala ga ba intlafaletse legolo. Ebe lona ntho e ileng ya etsa gore le eme ka maoto le utlwa e tlameya go ithaopa le ntlafatse legolo ke eng ebe?
1: Ke a kgola mme gore ebe kgela ga keteletse ga bona tabakang eno ko bone go tlhokometse gore phoofolo tsa rona tse dikhutshwane di latlhelwa ke maatla a gore di itshimatlele boyeng gobane ga nka ga tloela di ketsa ba le katlo e ntle ko go fela go tlhokise mo phoofolo tsa rona di fulang teng gore ge di tsebe boatlela.
0: E le gore le bone phapanya gore ka mora gore le ntlafatse legolo mo se le le ntlafaditse o na le phapanya gore boya ga bo sa tshwana le pele ga se le le ntlafaditse bo se bo le ka tsela engwe.
1: Gantle gagolo mme jalo ka nnete gore e sale ge ntlafatsa ga bana phetoe e kgole le teng ga re ya bo screen.
0: Ke le ntjwetse he taba e ya boithaopo e lala etsa le bone e etsiwa ke motse ka fela ka fo e entswe ke rona ba mokgatlho wa phodiso.
1: Ka nnete gela ga atamelwa ke motse ka fela ka moka. Bala ba bona taba ena e le ntle gagolo ka nnete gore se le setšhaba sa gae somona ka nnete itlhile ke ntho ba e ratileng gagolo.
0: Jale mpolelele he nakong eo e ntse le fodisa legolo goba ke utlwisiswa e ntse le ntlafatsa legolo ke utlwisiswa yaka e re diphoofolo ga di a tlameya go ya monono le tlo emela gore jwang bo buele bo ntlafale gape le tsebo go isa diphoofolo. Diphoofolo tsa rona ka nako ntse di fepua eng tse di ja eng?
1: Ka o phagalelo ga legolo la rona mme ka beka ke boletse gone ga na le dikarolo ga ba kgatlilena legolo ka letlhakorong lena. Ga na le legolo le ntse re fodisa go lona ka o phagalela ga lona gore ga se ka ga keteletse ge imeditse legolo gagolo ga a gola gore tse dingwe di be letlhakorong le leng tse dingwe di be letlhakorong le lengwe le gore ga se ka ga bolaya legolo.
0: E le gore letsa taba e mone o thweng ke phodiso ya phapanyetsano?
1: E bua le motlhomphei wa ka.
0: Ga le kata go fothola digalagala mona magolong ka tsela ya go le ntlafatsa le emela go jwang boithlaisa ka polele ja le jwang
1: ka nete ha jwa le ka nete go ha go so ja le jwang jwang boithlaisa ha gona mona
0: empa ha le so be le takatswa go mohlomong ha le qeta go fothola di ha tse be le ka potlakisa ka go le ja le jwang
1: a ka nete ha go hola go tlose di hlama hlama tseo ga bone jwa le jwang botlokosela go feta ka mogone ka gana gana ka teng bana ke bona ka tshitiso ya jwang ke bona di hlama di halala tseno tse go di tlosa
0: ka lentjwe tse he ha se le tlose di halala tsena le bile le jwang bo se bo ntlafetse diphoofolo tsa lona o tshutshulwage le tsona di a ntlafala nna ke ye ke bone ka kaga ntho nngwe e etsang gore legolo la gona le senye ke yena taba ena ya go fodisa ka tsela e fosaetseng empa lona le a nkgothatsa bare le sentse le fodisa ka tsela e a phapanyetsang na o bone ka ga gona mohlomong ka nako e nngwe e leng gore ga nako e ntse e ya pele ela be se le bona jwang bo bo le bongata le tlalelela le fodisa ka tsela e ne ntse le fodisitse ka tsela e le a baneneng legolo la gona le senye gape le bone ka letlo e feta wang yo
1: ke a kgola mme ntle le gore ebe ga ka ga senya beng ba rona e leng babuisi ba rona ga bona gangata ge ntse ga galemela e le bona ba tlhaselang legolo gobane ga legolo la rona le maatlafetse ga le maatlafaditse ba nka diphoofolo tse ka thoko go sebaka sa rona ebe ba tlo imetsa legolo ga re bua ka taba eno e tlile babusiwa ba rona ga ba e rate taba eno mme kgole ntse ga gantle nne ga kope le go ba ikarabelelang phodisong gorona ebe ga ka e feta ka e taba ena e le marena a rona e le ona e re banang ba kgatlhanong le legolo le re leng ga le ntlafatsa
0: o bolela gore ke marena a ka etsang gore diphoofolo di kene motseng o e leng gore di ntlafaleditse legolo la teng
1: e bualo mme ka nnete gore ga ke batle gore ke ba bue gampe e tlile ke bona ba ka senyetsang legolo bala diphoofolo tse ka thoko kwana tse sa amane le sebaka sa rona ebe bona ke bona ba nkanta ba gore diphoofolo tse jalo di tlo imela legolo gona go itse ga gona diphoofolo tsa rona gore di anele legolo le na la rona
0: fela ga o seo sheba wena ka ditlho la gago le motho o le moagi wa mo o bone ka taba e ya gore e le marena a etsa taba e jalo e bakwa ke eng
1: wa tseba mme taba e ke bona kare e bakwa ke lehabela gore gobane ba fumana letho le tlang ka molemong wa bona e le batho
0: a ka tla ka bua taba tse botlhoko ka nnete marena a tlameile e be ke bona ba e leng gore ba lesegeletsa ba sireletsa

Swana ba tsumong fela mo tso fetsa hore ena ya borobedi tlhaloso ya bo emobale ho dimo e le la hlano go dingena ya phupjane le kwa hetse bo holobadi ba ka hwa bata ho isa ho bata ha ho loseng hona ka pula dibakeng tse ngata le ho kgethia hwa lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng moya o foka o le bobebe ho hlaha le boya bophirima ho ka lebellwa hore le kwae le ka ho kgetha dibaka ho bate ho isa ho bata haholo ha le ntse le phahama moya

0: tsebo le bo motswalle. Ke eng ha o ntse o fokola tje? Ho etsalang ka wena?
1: Hai manyo ke o jwetse. Ha o bobebe ho hang. Ke tswanga keng ha o mpona ke le jena? Ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile. Ha ke re ke a ho sane ba re ke le fula pelo. Ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa hore ke depression. A tseba ke sa tseba hore na ke tshwara kae ke tloela ho kae ke imetswe.
0: Hai bolebo.
1: Hore na ke etse jwang? Fela ke batla ho bona ke lokisitse ditaba le yena, dintho tsa rona le di hantle. Nthwena ke o jwetse ya
0: ha o ka ba tshwara ka mohala fela ba ka o thusa hang hang.
1: Tshwarelo. Ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.
2: Mamela di papari selemo sa tshaba na 3.3.
3: Ke hopole ndinga mo fuse khalo banna. Ha o lo ba tsela jwale e ba ndi e folo go pana jwa le e di o di tate ka tsela nna.
4: Le bosman.
5: Pepino!
3: Di wela ntate.
5: O tsala dina re boy.
3: Go jwa ntate wa.
5: Right.
6: Yo yo! Le sotho yo yo.
5: Yo yo!
7: Radio Less 93.3 FM. Limitless.

0: botiana na ihle anepaitse a hlwekile ke tsedintse wa di shebang a di bona mo
1: tsama tsama tsama yes antle fela

folaga ha e feta ho lona mo ge ne re phameng ge fe bana ba gona ditlatse ska ka le kwatile batho ba modi ke ba lona bana banana le ba thabele ke bao ba sentse ba saluta ha di shoto di sentse di phatsima jwalo ko bontsha ba salutile ke kopa go beng ba ka batla amohela tumediso eo ya masole di shoto tseno a le bona di ntse di tsukwa jwalo ke ha ba ntse ba saluta folaga le yona ke eo e se e salutile ha e eme jwalo ke Alpha Company ena na eteletseng pele e dibagete diputswa e enang le folaga go yona mo e tlatlangwa ke Bravo Company ka dibagete tse maroon ke tsona tse sentseng di feta kwano go nna kwano di feta ka pela the saluting dias ha folaga e fetile go lona le ka dula baeso genne re yanjalo monana bo nna mona gentse ge ya moetsa ge ya mohela tumediso eo ge bile le Alpha Company ka beretetse putswa go kena Bravo Company ka diberetetse maroon ka mogao go yona go na le ba diberete diputswa gape ke Charlie Company e be ketello mane e tla ba Delta Company ka tse meruni le yone motsamao ke itse ke o bitswang slow march

ga se sole ha o dumedisa motho a moholo o tlamea go mo shebe ka mahlong ke ntwe na le bona ba tsikisitse di hloho ba shebile ka kwano ka mo hlompheng tuna go ke hlompho e kholo go go dumedise monga ha o mo shebile ka mahlong ha wa lokela go o shebe kwana o mo dumedisa ala kala sheba di guard commander ga tseno hona le ba bambele tla bona ba tsa male ba le ba bedi jwalo ka mme ha ge sheba bana ba di ntho di putswa bana ha re kwa bona ba tsa ma ba le ba bedi e wa ka pile eo ke yena a nentseng ke ke the company commander le ha ge sheba mane alfin le yena ke the company commander bana ba di ba di katiba di khubedu ka hodimo ke di company sergeant major

ke bao ba tla khutla ba kopane. A re shaba di ofisiri tsa bona ke tseo le di serifile di tla go bona. Go bolela hore menyako ya bona ba iketile duela ba tla tla ba feta go gona kwano. Ba ikotla ba dumedisa. Ba tsebo go tswa ba se ba tsamaya in quick march.

Ba re di joints a wana mamohale di pigele tsona tsa mpeta fela.

0: ke bomme bana ba putsa batho bana ba tshwedi ha ine ye fela le skala ya ho bona le tlelelle mona pela di maike mona le sieteng skala ya mane no ho bona mane le sie pela di maike mono le skala ya ka ga ka ma
1: Anna.

ha re sheba ka morao ho bona ka mane ge bona dikoloi di ba setse morao dikoloi tsena di sentse dipaka hore di tlo ba gahlametsa gore mosebetsi ba emetse ba ye mosebetsi ba bang ha o finyane ba tla be se ba le mie kwana ba se ba palametsa na koloi tsena jwale di sentse di ba emetse tshebetso e boima ka ntle ka mona ho a shota ge tle nne re hopole ho ema ha folaga e feta ho rona ke tlompo e kgolo e o etsang eno ya ho ema o hlonephe folaga ke boetse ke hopotsana ka difolaga tseo ke folaga ya naha ke folaga ya sesole ke folaga ya sekolo ya Military Training Institute folaga disotwa dipatsimalwalo ba ke ha ba dumedisa ba saluta ba baholo

0: di ele tse no hali tse da edi
1: ha mba yo fa
2: umuthanda yenza yey umathandi
0: ha achiwa na
2: umfuna yenza
1: hamba uyo fa sibisi
0: once DJ
3: wala kwala
1: wala tele

Nako ke hora ya bohlano sena ke selemo ya Lesotho. Mommedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tshakela Makaja. Motlatsi wa tona kgolo Justice Nthume Majara o re motho ya retlileng le ho bolaya bana ba babedi ba tshakgolo seterekeng sa Mafeteng o lokelwa ke ho hlahlojwa maemo a kelello. Ano ba tshwanetsetso pele ya setjhaba Dr. Mosiwa Ramakwele. Ure lekala le etagotse morero wa dilemo tse supileng wa temo ya meroho wa ntlafatso ya mosholela molemong wa bophelo bo botle le kgwebo. Ha re phethela mookamedi wa lefapha la kwetliso sesoleng sa Lesotho o re mokete wa kajeno wa ho phethela kwetliso ya sesolo o bohlokwa ka ha ba phethetseng thupelo ba fuwa thomo e ntjha. Sena Brigadier Motena Lapi Moholodi o re o se boletse maseru kajeno mo batlankana le barwetsana ba feta makgolo a mahlano ba fetela mokgahlelong wa ho ba masole. Ditaba di fella mona di mamele di felletse ha hora ile ya bosupa.

0: kamere sona sa sutu le ke mathile jalo ka lantsa ka mathile ka mane ka main north one mme sentse ke tsoge se se tutsa ke tloga na tsatsin la ka jeno e be di me jwang ha o le jwang le mafelo a beke ke 5 to weekend ti ho busy se dumela
1: o tloga ise di aka eh
0: ha o tloga na e be di me jwang ka mono ka main north one
1: ah ha o di me se ga ise di aka wena o se buri se moyeng ha jwale mme ke dumetse basotho bohle ba sale moya sale sotho bohle ba le teng lesotho le ka ntle lebitso la kae ke ntate sotho se ke sebetsa patrol unity mane centrale mme o kgatlhile he ke bookamedi ba ka gore ke be ka mona ka nose ke tlotla ke beya leitlho le go tshireletsa basotho sebakeng se jwalo mme ke bontshe gore ga ke le mo o na le polosa le teng le ntseng le di laola gore se tlang mosweswe le se tlang a tlase mafapa di laole hantle a nna dikenye hantle go se be le sedisa letho ke fetele cathedrale monana ga gona lepolosa ka baka la go shortage e bileng teng ka mapolosa a tsamaileng a ile mogotlhaneng la ga bala ga phatlha mme bana ba gogone ba la ba tsama ba ya mono jale ga gona lepolosa monono ntsa go batho ya mononong Oxford e a sebetsa ke fetele ikgonole bose mo e tlengisa ke laola ka mogoo ke fieng ka teng ke se kagang lesotho high school di laola ka makgethe mme le tsetlang ka mane ka sediamo ke ntse ke di laola ka makgethe gore tsetlang ka loiki se tshiretsa baka any inconvenience ya accident ke fete ke IFSC ke digota tseng di a sebetsa le wa tamae di seke tsa itaola ke tse tlang ka monno ka masego east se tsa itaola di laolwe e le go seretsa baka accident malekele ke gobung he mapolosa a teng mono a mangata ehlileng gona a ntse a shebile boemo se tlang ka mane ne ka ka go nna di theoa hantle ke ya go bona ba di amogele ba di fetise di fetele mane mo thweng ke ya masigo a masigo o na le lepolosa le teng le eme dikasa mononong gore dikoloi tseno tse tlang ka mononong ka mono o thwetse kae moo seno la moo di theoe hantle di laolege se tsa itaola sa baka di-accidente bakeng sa dikoloi tse tlang tlase le tse tlang godimo ha o fitlha maneneng mookodi lepolosa teng monono la motlotlegileng tseng le laola koloi tseno mono gore se sa ba tsa itaola go gama lentsa gapele teng motho o teng mono a ntse a laola dikoloi tseno ka makgethe otlhe ga re feta re fetele mane dirobotong tsa tholo mono DLM ga di sebetse empaneneng o na le mapolosa a teng a bitswang ka gore ke ka ano se le ona a shebanang le fela gagologolo le gorena ebe mo ga bang le accidente ba e tlhasela ka pele ga kae e le gore sephetepete se bo tsamaya gantle ga ke tshilo tsena tlhe ke re mafelo a beke a monate mosotho e mongwe le e mongwe ba ipaballe ba apare ba nwe metsi a tšhesang goba jale go a batla ga re batle go fa motho a tshwerwe ke sefuba monana gobaneneng go ipaballa go molemo go feta setlhaga ngwana mme ke tshilo tsena ke re ka nnete e sale re sebetsa monana ga o sebe le accidente e reportwang so far
0: ke lebohile se gagolotlhe mafelo a beke a monate
1: ga o be jalo le wena kgaitsedi yaka
0: tanke.

ho modimo o nehe marena dikahlolo tsa hao go loka ha hao ho fuwe mora wa morena o tla ahlola sechaba sa hao ka ho loka le mafutsana a hao ka bogabane dithaba tsa hao di tla tlisetsa sechaba kgotso le ona maralla ka baka la ho loka ha hae le sala masala soto wena mamedi wa masala soto hle renka monyetla ona ho tshedisa bohle ba hlabilweng ke tsenene e bohloko tsenene ya lefu ene le hona mo ditsebiso tsa rona tsa letsatsi lena di fellang hona teng metso ya rona ile e mashume a mabedi a metso e medi hantle ka mora hora ena ya bo super ntumele ka pele ho mahlo aka hona le di

0: yo dumela. Mamedi khotso. Mamedi dumela. Ratuwe.
1: Ela, wa tsebo ntso ratuwa.
0: Ah, ka thaba ka ukwa mona ate ka bona gore ka mane ka uduma se hlaba bana be sontse ke mametse.
1: Hela, o ka pela o ratwa jang.
0: Ah, nna ke.
1: Na ke bina ka tse ka matla. Ya ntlulele.
0: Sebe ka me hlahle batho.
1: Gori.
0: Ha ka re hlulela re tla ba bahale.
1: Ah, hlo tla re hlulela ba ne re tsepisitseng. Wa tsepahala.
0: Ha re be bahale fela re ba bahalo ba ne re fitile dintweng tse boimebe Jesu wa re hlulela.
1: Hela, ngwana Modimo. A ke re jwale se di fate. Ke tlame a khobe di fatetse khomile mpela metsi tsa moduane e ga di gola ditla sina message di gola ga di feta se phame e be ke se a itlhotlhoga sere e be ge dina e ke dinetse
0: nthole mogena
1: a bona jwale
0: a tshe he
1: a ka di master ba ke re jwale
0: a e bo ke a o rata
1: ha ho luko rata fu. Kundu meri sete wane yenu he.
0: Ota asa adume.

0: A lepe?
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Kaofela?
1: Re tshabana sa kgomo.
0: Ntate.
1: Ha ke lebohe ntatemoholo a le sentse ba morwalo. Ka ho belana mosebetsi. Ntatemoholo, motho e monahana ka tseo a e lebohe le yena. Nna ke khosha ke lapa, yena ke yena a e lebohe. Nna ke a e lebohang ke ntate sa bohweng se ka thasinyana. O tso ntate.
0: Ke go tsaka tola ka tshele bile ha holo.
1: Thanki.
0: Thanki thate. Re se metso ke le shume le metso se bileng re furaletse hora ya rone ya re shume le metso medi me e ga nako le metso ke na kwa re ke fitile mawa ka nnete ke nke bane ba di bonte pelo ke nke e ka nnete leza se re fitile ba le bonte pelo ke nke ba kotana ba ipitikang di tso tse akaretsa tsa malato tsa me ke se tlhokometse me ke wa di tsebisa ka nnete sentse ke di tsebisa tse akaretsa tsa malato tsa ho tlhomela ho nate ho bana tlhokometse hore le batla le kgethia ka matla ga ho le hlwa lena me le tsana le go efe hore na ma emo a ditaba a jwang mali mo le ho nate ma ema ditaba a jwang mali mo le ho nate ke se ke la baletse hore foga ka nnete ka mona me re ho nate ntse le kgethia ba sutwa ne ba ile hloko re hey ke tlhokometse ne le kgethia ka matla ha holo le kgethia ka matla ha holo le hlwa le

hantle hodima hlohora ke ya pele banna ba reya ka kaso nkolonkolo tho o phelile ka batho ba se ba go fedile ka wena ba go balela go ba shuleng kapa ba bona ditsietsi di o aparetse sa ditswere di aparela mohlaka ba ra ena go fedile ka yena mathata a na lao ka batho ntho di a tshwana ba bangwe ba ga lao ka batho satane o jelela phati mona ke ba phomiwa le ena ke la gaela go qetela modimo o etsa jalo o ra o beka ga dira tsa gago e re ga o le tsena ne di thabile di go fedile ka wena a dikgale di gasane di tlatlile ka tsela e le nngwe di gasane ka tsela tse supileng ga morago di khutle di ikobetlasa maoto a gago di gomamele di re o ele monna eso kapa mosadi a eso re kopa tshwarelo re bone re ntse phoso re ne re fatlhile empage modimo ke modimo wa dinako yena ga a soka tswo ga a sotswo fitlhelela phethatsa morero wa gae ka wena e ga o le